Bello. Yo belli e carni che non ero mito umano, umano pure me io tu credo. Si legge da che ti credi. Samuel. Adi e meri gora. Yo belli e anche altri con che di uola di alien. Io non idei io lingua. E la povano. E non avere mor. O belli non ti miti in me. Come chiave il borno. E non mi ti tocca un borno metto uva.

0: Ecco, vorrei per l'amore non
1: voglio te muore.
0: Quei copola per l'amore no, John Will te mora qua. Un po' di arci mi chiama di qui. E non è ciò che è in e tinto a me. Cara il vuoi vuoi tu la bambi e tinto a dana. E non puoi amati mi amati, vuoi qui, tinto a me. Aia.

0: e gallo nordeo che gagnuara gnuam ni mi pulori a giono gio e la kera che riuno tino carre pulo giona ma le pulo giona nini gio
1: aia udongo mi bang bang ba uolong rete rio bueno

Bello. Yo belli carni che non ero mi tu malo malo pure mi io tu credo chi ne mi che ti quelli Samuel cadi me di gara io belli ne anche altri con che di ora di ani io ne di io ningo e na povano e no avere mor o belli non ti mi dingi con chiamen borno.

0: Radio.
1: Board Radio.
0: Board Radio.
1: Radio. Radio. Radio.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: or radio. E.T. Winyo or radio.
1: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

kwanga kong pianoni roko kamo ko kara mana puringo sira tanga pengi ola wow wow kara mati kuningo kono ai de winyo para wandangi hero

Warong me la mi ti wa ma lo. Irang me la mi ru bi ru kar che la che ro me go. A mi la de don. Wan yore. Me mi la don mi ru bi ru kar che la. Che lo me go. Mi yo to ma go yo ke me una me go che una ya ko ne jan ke mi ang e un ta u.